0: pag nakakagana,
1: wake up!
0: Dito
2: sa All Hits Carrera.
1: Tara na! Ready, set, warm!